0: Ovo je, ovo je TDI radio. Samo hitovi.
1: In periferia fa molto caldo. Mamma